e holo ai ofa pe ange ko lava fu ha to provet ma ta to vesta abu to e ala to e amana ke to e ne ka ho ko mai e holi ai

e holo ai fa pe hange ko lau e fulu fa o ha i tohi palau e pili wahi tato o vesi tahau a kutu tue a la tohi a manake o tuai e neoko tuka hoko mai ai o holi kei o kuhange i wa kaunu